facemo brodove, si dacemo spratove, non si scupe satove, vo dicemo ratove.

mi bibi lula bishe markenza akale gilake extra bacharol akya chidisi lachi kecherdo suda alio dofi baro arakame biba arakwala che chave ma che romen la